Edoardo e Rosanna, io so che era con Bairo, Samore e Marcial, Monsignor Dede e Montimoni, ovvide qua Rosa Dilma e Silva Benjamin Arandi Demoni. Malume anno Augusto e Rosanna. Gervasio Angelica Landrimoni Antimoti Delfino Comanso Mwana Salomão Max Landrimoni Maia e Elsa Leões

a sinistra Sembani, alla Dilemoni, alla Odilia Sembani, a Bongozano, alla Dilemoni, al Domingo Javidoni, a Daniel, a Kampala, a Zana, alla Dilemoni, a Mishek Magunti, a Faustino, a Jorge, a Dedo, a Isaia, alla Dilemoni, a Darson Grea, Andremoni a Lenore.

0: Sì, ufficiani, giocherà con un corradio, mi sembra che intendi, tende in mristo, sempre, poi si va a fare, poi si va a fare, mi ci vuole che si buona anche, mi ci vuole, ma lei ne ha tutti, ci senti, non vera, a parte, naso, nimpo di tu, poi la nimpo a vaca, a vici, a godi, the nice, a vici, indi, mariemo.
1: That's when I decided when I die, I want to be remembered for the life I lived.
0: Come nyimbo iyi akufolokoza mamveka bwino kuti nthemene iyo ndili mwana wachipere abambo anga nandu zoti zonse zimene zipanga iwe amapanga zoti mtsogolo muza kumbukira utakalamba uliza ze uli nthawe uli napanga chawo nthawe uli napanga chawo zikhala zabwino zokomera iwe zokusangalatsa zokomera nsofa nzina

0: Hello, amore bwanje.
1: Ndibona ubrigado.
0: Chivankula ndi ndani bwana.
1: Mulongola na Berinya badzika na Bey nyakadesha.
0: Bereka ni moni kwa bale ndi alongo.
1: Ubereka kulimba kuna payangu azito. Ah sande mwanangu Baberi na imewe kumwe kuphala basa kurati ndatenda kono kweni.
0: Ndichoko zamo kale ndi siku la mpamvu.
1: Inde ndi sina ndi mapunga na phala basa kono kweni ndi kalimbo kula kurati ndatenda apo kono kwenda kumedwa.
0: Mugudzione. Timafuna akalenga lulali pa wireless uza akomedo kwa basi. Achule nthawi omvera pano po nthawi ndi 12 minutes to 8. Mulindine 1-1. Voso. Hello, muli bwanje?
2: Bondia, ti buo brigato.
0: Inenso, ndiri buono, ti cuzio, ndiri come ne muri.
2: Ti cuma capendo, pai.
0: Perega ne moni.
2: Io vera curimba con una casamu lì, da 3 dicembre. Io vera curimba con una malangu, Gemma Carlo. Io vera curimba con una Genova Carlo. Io vera curimba con una Sosio Carlo. Io vera curimba con una Fronica Carlo. Io prego Colimba con la Sofia Carlo. Io prego Colimba con la Bella Carlo. Io prego Colimba con la Giuseppe Carlo. Io prego Colimba con la mano per la Pino Cremoso. Io prego Colimba con la mano alla Sofia Cremoso a Tufange. Io prego Colimba con la mano Tiro Giuseppe Bastana Parigi. Io prego Colimba con la Similia. Io prego Colimba con la Pai Agusto da Fede Jaime. Io prego con la faccia qui, Colimba. Io prego Colimba con la. Con la. Guarando. Guarando.
0: Hello? Buona funzione, Kudeka Basi, vedi Sindiano, eh? Kudeka Basi, è un buono.
2: Grazie.
0: Ntawe ndi 10 minutes tuwe mwazika wanja konsekwense kumini niyo mwuri oi to city oi to city 9 3 city 4 87 1 87 9 3 7 4 konsekwense kumini niyo mwuri zwane kuti ndi radi msambwike. Hello, mwuri bwanje?
2: Kukwino kama tura bwanje?
0: Nenso ndiri bwino chikudziwe ni ndi kumini mwuri.
2: Mugarewa na Raul Adriano Zagaria kubera kuno kumisanya bairo dedi.
0: Perega ni moni kwa bari ndi alongo.
2: Ya kuyambiria ni mungu mbasa na mwari mbili kubasa kabiru.
0: Zegwamo.
2: Kukabira kuna payo wangu Adriano Zagaria kwenye kamizinda. Mayo wangu Isabeli zili staja kwenye ume kushakalanga buma na marara. Aka zangu. Beatriz kato sharambri glimba. Na wana wangu sharambri glimba. Azibalongo wana flabe zili staja mishirasaji. Masana Adriano. Bisco Adriano. Perché Adriano, Dina Adriano, Isaura Adriano con la Sangude, Isabella con la Fatima Adriano, Dino Adriano, Azizamo la Varrati, Pana Punito Sogno d'Angrana Rai, Dino da Sera Sangude, Razzi la Pira di Scamanda, Unia Cristina Sponferde, Sabrina Rilima Sabrina, Rente Glimba, Unama e Giovina Foglia Rente Glimba, Hernani José, Martina Massacra Massacra Rente Glimba, Vincino Giolini Rente Glimba, Letizia Inot Marchesa Rente Glimba, Sabura kuna wale wetu mwanakupa nyumba ya ntego ya mwenye Arabi Mosambiki. Basa la bwino, tatenda vai.
0: Ziko mo, siku la mpana mfeti, kwa maa siku kia ndiyo pambana.
2: Ziko mo, siku.
0: Ntawe ndiye mri ishte, kwa siri wapari za ndinkani. Hello, mwri bwanji. Hello, mwri bwanji.
2: Ndi bwino, mwri bwanji.
0: Inenso, ndi bwino, siku ziwe, ndi kumene mwri.
2: Elizio Nicolas Jamburani kuno kuchimwala kumanje kuno.
0: Kuchimwala, tashanka nika nyimbo kuzi itibamvera.
3: Hello.
0: Hello, perekani moni kwa bahari ndi arongo.
3: Kwa ndiri ya matala wanga Nicholas Jambulani. Ndi mwana wanga Eva Elizio. Ernesto Elizio. Phineas Elizio. Ndi ya mai wanga Eva Ndrandinji. Na marumo wanga kumpigu kwa Mishige Ndrani. Na Mostar Ndrani. Ndi wonse mena mandizio kwa kushumara na nizemo.
0: Latiko zamu kalende chiku lampamu, vedi?
3: Kwa mkwambira uko.
0: Ntawe ndi 7 mri 28 mwazi ukabwanji kwanse kwanse kumani ni umuli. Hello, umuli bwanji?
4: Bwino kaina umuli.
0: Inenso ndi bwino te ujiwe ni ndi kumani umuli.
4: Ukulana kwa Emanuele Fernando João Bano ba Nyangkazi boma la Masangano posto administrativo ya Mandie ya Buru Gai.
0: Perekani moni kwa bare ndi alongo.
4: Ine chaguyamba ni perega kulinda kuna imwe mwense mumpera basa ku radio kuti ife tibveke
0: zikwama zikwama
4: esiri kuna akulu wangu Luis Fernando Zaneria Fernando Gasta Fernando niebalini kulinda kuna wana wangu mwendeta perega ilivano Esperance Emanuel Fonde Emanuel Antonio Emanuel kuna Olivia Emanuel kuna Tareza Manuele, kuna Domingo Manuele alikuli babu ba kuchamano kukuti na chitesi ya bini na wenzo mamba niziwa niye bali mgulinda kuna pae mfumu omondiwa kutichogorela bomarino kukuti na chitesi ya bini na maiwao wenzo manziza na mailinga kukuti kuna chitesi guno walimbe kuna Gerard Gausi kukuti walimbe niwe balini kulinda kuna Alberto Saizi kuma shibesi kuna wakulibda ndi kutuwa linde hako kashikorongo za Natali huko kulindi kuna Matinya Shamoga mwenifumu ya Pumpale ndi kuti walinde kuma shibesi ya Lero Eduardo Dimba niwe balini kulinda ndi kutuwa linde kuma shibesi ya Lero na awa Inasio Pensari Alizo mfumu ya Panyakatali ndi kutuwa linde kuma shibesi ya Lero nda tukoza pae na wenzo mwamba nijiwa pae nimba jiga na pae kambazo nda tena
0: tatuweza kwa mbili pae kambazo
4: ikomu.

0: Alò, me'n puc anar?
1: Alò, bon dia.
0: Bon dia, com està?
1: Ben obrigat, no sei.
0: També estou bé. Com quem temos o prazer de falar?
1: Aqui estou a falar com o outro pessoal que aqui fazia em paz, vou também, distrito de Burgo.
0: E para quem vão os cumprimentos? Abraço.
1: Já.
0: Per gani moni qua bar in dialogo?
1: Ah, sta gendia con a gazango moni da cangero. Ma non andrà solo rodi per senza rodi. Ma me quando al uno una fase con Manuel Fernando, Luis Fernando, Guillermo Tomasi, Armed Armando, Luca Armando, Pastor Rindo. Non è che non siamo andati a una fase di una
0: Dice cosa mo che lendi sicuro un pam, vedi?
1: Prenda, venga, prenda la strada.
0: Seguiamo, seguiamo. Ntsani ndi fumrishwe kwasirwa vanti dza ndi nkhani mchinyanja. Hello, muri kwanji?
2: Ari bwino muri kwanji.
0: Inenso ndiri bwino, wadziwe ndi kumene muri?
2: Rejame, Justino Arus.
0: Pere kanimoni.
2: Na chuo yangu kubeka wimba kuna wana wangu dogara Benjamin, Emile Benjamin, Justino Benjamin, Odalia Benjamin, abali wangu. Odalia Justino, Fisher Justino, Mari Justino, Artino Justino, Fidel Justino, kutabula wadzinda wa kumalara malara kashembe kwa nyandimu. Fernando Luciano, Domingo Luciano, Bruno Luciano, Marcelino Samanubino, Paulino Samaribuino, amuna kundika Marara, Kashembe, distrito di Marara, kuma Kapewe. Lepo, imilamu wa pai.
0: Tati wazamu kaya ndichi kula mpama, mfwezi?
2: Natenda kuna wani. Inendeta bweza chanya, inendeta bweza chanya.

Veramente avendo in mani spaste ma gioca quanci conseguenze come ne ho muli si volano lo quen gianni mutani le roba 25 July 2026 in vani programma e nimbo za magazzana.